0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E anche dalla montagna vengono i fiori della camomilla montania. Camomilla montania, di puro fiore tubolare, la parte pregiata della camomilla.
6: Questa è 7080.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando per asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta
2: The Weeks Compilation.
3: 10 ore del detop alla carta.
4: Pronti a scoprire chi sarà oggi, 11 luglio 1987, la numero 1 della nostra Weeks Compilation? Non vi resta che rimanere incollati alle frequenze di 7080.it e ascoltare con noi le posizioni che ci separano dalla cima della nostra classifica. All'ultimo posto oggi di Weeks Compilation abbiamo gli ABC con When Smokey Sings. Al numero 9 c'è Love Power. Apriamo con Dionne Warwick e Jeffrey Osborne.
5: So

0: Osbourne e Dionne Warwick, noni oggi con Love Power, 11 luglio 1987. Numero 8 per Danny Wilson, oggi con Mary's Prayer. La settima posizione della Weeks Compilation è per i Los Lobos con La Bamba. Al numero 6 troviamo i Wang Chang, che ascoltiamo con Hypnotize Me.
1: The Weeks Compilation.

Hypnotize Me, questi sono i Wang Chang, sesti nella nostra Wix Compilation, appuntamento dell'11 luglio 1987. Nella classifica di 7080.it al quinto posto oggi c'è Madonna, che ascoltiamo con Who's That Girl?

Who's That Girl? Questa era Madonna, quinta nel nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte. Quarta posizione per Just to See Her di Smokey Robinson. Numero 3 per i Fleetwood Mac, che andiamo ad ascoltare con Seven Wonders.

Le sette meraviglie, Seven Wonders di Fleetwood Mac, terzi oggi, 11 luglio 1987, nell'appuntamento coi 10 Over the Top alla carte, la Weeks Compilation. La classifica di 7080.it, dove al secondo posto abbiamo le Heart con Alone. E siamo quindi arrivati al momento di svelare la numero 1 anche per questa puntata, ma non prima di aver fatto il consueto recap. Rivediamo allora tutte le posizioni dalla 10 alla 2. When Smokey Sings di ABC sono decimi. Dionne Warwick e Jeffrey Osborne occupano la nona posizione con Love Power. Numero 8 per Danny Wilson con Mary's Prayer. La Bamba, i Los Lobos, sono settimi. Wang Chang, numero 6 con Hypnotize Me. Al numero 5 abbiamo ascoltato Who's That Girl di Madonna. Smokey Robinson, quarto posto con Just To See Her. Numero 3, i Fleetwood Mac, li abbiamo appena ascoltati con Seven Wonders. Alone, le Heart, sono al numero 2. E al numero 1 oggi, 11 luglio 1987, in questo appuntamento con i 10 Over the Top alla carte di 7080.it, abbiamo i Jets con Cross My Broken Heart.

0: Cross My Broken Heart, questi sono i Jet, primi nella Weeks Compilation di oggi, 11 luglio 1987. Questa è la canzone che chiude la classifica odierna di Weeks Compilation. Noi torniamo domani con altre 10 canzoni, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: detto.
1: Dai mia Yaku.
2: No, signori, cosa fate? Prego, non si appoggia alla scultura.
0: No, guardi, la mia signora si è appoggiata al muro, non c'era la scultura.
2: Ma se questa è la scultura, se questa è l'opera. Prego, su, non sosti, non su, andè, porti via sto cappello, sto libro, la
3: pianta. Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
4: Buongiorno Radio 7080. Alle 6.38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu. Vi amo all'infinito.
5: Nella vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
4: Grazie. Un bacio a tutti.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Creare soppalchi o stratagemmi per cambiare gli eventi è pazzesco. Pazzesco è non vivere una normale follia.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Che io avevo pensato...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

Who can take me to Monte Carlo, Saint-Tropez, and eventually

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 2:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Notaio, immagino che lei stia per chiedermi una cosa.
4: No, scusi, stavolta pago io, eh? Scusi, ci mancherebbe, invito io, pago io.
0: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore,
1: giusto? 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classico.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
2: La mente del soggetto può sempre rintracciare la genesi dell'idea. Non si può falsificare l'ispirazione. Non è vero.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi il nostro appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, lo dedichiamo tutto ai 10 pezzi preferiti tra gli anni 70 e 80 di Susy di Brescia. Al numero 10 della sua classifica personale ha messo questa bella canzone di Riccardo Cocciante, Margherita.

Giusi al numero 10 ha messo Riccardo Cocciante con Margherita. Al numero 9 Voglio ridere, I Nomadi, canzone del 1974. Al numero 8 Viola Valentino, Sei una bomba. Al numero 7 arriva anche Angelo Branduardi con La pulce.

0: Susi è messo al numero 7 La pulce d'acqua di Angelo Branduardi 1979 e anche canzone che dà il titolo all'intero 33. Al numero 6 Wes and Orighezzi con Un corpo un'anima, c'è Ron al numero 5 con Al centro della musica.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

portato al 1981 questa canzone di Ron al centro della musica e il numero 5 nella classifica personale di Susie. Al numero 4 Leano Morelli, Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Numero 3 per Umberto Tozzi.

0: 10 maggio del 77 quando Umberto Tozzi pubblica questa canzone Ti amo, oggi posizione numero 3. Numero 2 E tu Claudio Baglioni, e siamo passati al 74, mentre la numero 1 è del 1978.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Tra le sue 10 canzoni preferite, Susy di Brescia ha messo questa degli Acta Russa, UFO Robot, in prima posizione. Per oggi è tutto, aspetto le vostre classifiche, alla prossima!
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Prenda il principe Raniero Sforza de Dominelli. È principe, ma alle corse perde conoscenza e gioca in società con Augusta Reno, che fa il monnezzaro.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
6: questa sembra la mia voce.
5: Senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Sì, sì, è quella. Proprio quella lì, solo che io in inglese non sono molto brava.
8: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene.
9: E l'ultimo, chiuda la porta.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer,
10: sì.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
10: Credo che non diventerò mai come te.
2: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Se lo dici tu?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Anche no, dai!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E di nuovo bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Mango Jerry, In the Summertime, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Christy, Yellow River, Spinner, It's a Shame, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, e oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 3:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Intervallo! E ora vi prego, date il benvenuto alle cheerleader del liceo dei sobborghi, le Spalanca Zisco!
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
12: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
11: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
12: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
13: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
14: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
15: lexmcl.it.
16: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
17: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
18: info@planetmedia.it.
19: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
1: Salve.
2: Chi diavolo sei tu?
1: A chi somiglia?
3: Ai Dio mio. Amo Harry più di quanto potrei mai amare chiunque altro.
2: Perciò adesso dov'è?
3: Perché l'amore aumenta con l'assenza?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5. Oh yeah.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Ho un conto in sospeso con questo verme.
2: Sì, non ci sono fatti personali.
1: Chi gliel'ha detto? Io l'ho portato qui a rischio della mia pelle. La mia pelle è un fatto personale o no?
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: La gente comune si preoccupa unicamente di passare il tempo. Chi ha un qualche talento pensa invece a utilizzarlo.

0: Radio.it.
1: Hey boomer,
2: credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 8080.it.
1: Sono le 4:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Frank,
4: lo sai che mi ci vuole un sacco di tempo a pettinarmi e tu li tratti così. Mi spetti da tutto.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
6: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Che cos'è?
3: Non lo sappiamo, signore, ma non c'era quando abbiamo cominciato. Questo è sicuro. L'elicottero è caduto sulla barriera di sicurezza, si è polverizzato. Non è rimasto niente.
2: Riguardo a quei due intrusi?
3: Stiamo controllando, signore, ma è chiaro che c'è stato uno sbaglio. Nemmeno uno scoiattolo riusciva a entrare nel perimetro.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: E poi sai che ti dico, Fè? Le corna non è poi tutta st'infamia, è un male comune. È un mondo dei cornuti questo. La donna quando ha deciso non la acchiappi più. Bisogna far finta di non saperlo, ecco. Tanto prima o poi, che? Guarda questi. Questi stanno a fare la guerra, Guarda, guarda. Guarda sto poraccio. Intanto che combatte questo, la moglie non sta. Con chi sta?
1: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Non immaginavo di diventare così elegante.
1: Ah sì? E quant'è che hai speso, stellina mia?
2: Tutto, però domani cercherò un lavoro.
0: Ho interessanti prospettive per il futuro. Ah, e poi un'altra notizia più bella, mi sono innamorato.
1: Ah, la lontananza gli ha fatto bene, finalmente si è innamorato di te.
3: Anch'io ti amo.
0: Ma chi parla?
1: La Maria Rosa è contenta che gli vuoi bene.
0: No, mamma, non hai capito, io mi sono innamorato di una ragazza di città. Lei non lo sa ancora, ma la prossima volta che la vedo glielo dico.
2: Sei contenta?
1: No.
2: Mamma, è una brava ragazza, è diplomata.
1: Allora lei è un putanù.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Ehi Siri, metti 7080.

0: E non l'avete visto in faccia?
1: Ma che è stato un fulmine. Quello ci ha seguito per ore e ore, è stato proprio un dritto, guarda.
0: E allora manco le vedremo più.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Senta, vorrei proporle un affare, un piccolo stocco di merce. Io sono rappresentante di Roma e del Lazio.
0: Rappresentante di che?
2: Della merce che vende lei. Salami, prosciutti, provolone, pecorino. Ce l'ho qua fuori nel furgone.
0: Va un po' a vedere.
2: Sì, ma faccia presto che devo fare altri giri.
3: Quel furgoncino là?
4: Sì, è lui.
0: Affare fatto. E i soldi come li vuoi, contanti?
2: E certo, e che mi vuoi da radio, vedi questo? Tutti insieme e subito.
0: E io subito te li do.
5: Questa è 7080.it. Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
8: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno, come va? Volevo sentire la canzone che fa Ghidi Appagogo, ma non so il titolo, perché mi ricorda tante cose belle e niente, la volevo risentire e farla sentire anche la mia nipotina che ha un mese. Ok, grazie, ciao, un bacio, tutti grandi, ciao.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea, non dai molti beni che accumula.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: NCS, non ci siamo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Pizzette, pizzettine Catarì, qual è il vostro segreto? Se ho fame, me la fate passare. Se non ho fame, me la fate venire. Pizzette Catarì, calmano la fame, stuzzicano l'appetito. Pizzette Catarì, ora m'ho capito.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Retta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer!
2: Ma va a cagare, vai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 5 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E io ho aspettato qui solo per poterti dire una cosa davanti al tuo amico. Stronzo!
6: Tranquillo, non parlo inglese.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, hey, ma è del mestiere, no? Eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma vaffanculo.
3: Sono stato fortunato, eh? Perbacco. Ma cosa? Lei non si è bagnata.
4: Perché?
3: Dovevo bagnarmi?
4: Si capisce che doveva bagnarsi. È andato a finire nel fiume, ma i suoi abiti sono asciutti.
3: Un'illusione, ecco tutto, soltanto un'illusione.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
6: Buon 1987. Con il sodalizio consacrato dalla vittoria sanremese, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi avrebbero pensato di proseguire un cammino discografico e di tournée insieme, nato prima di tutto su una grande amicizia. Ma alcuni dissapori con la dirigenza della CGD avrebbero fatto naufragare il tutto.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Lacrime amare per Roberta Capua. Dopo le gioie dello scorso anno con l'elezione a Miss Italia 86, arriva lo sconforto per essere giunta ad un passo dalla elezione a Miss Universo. A Singapore, infatti, arriva clamorosamente seconda, dietro solo a Miss Cile.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Al Palais du Centenaire di Bruxelles, in Belgio, sabato 9 maggio, il cantante irlandese Johnny Logan, già vincitore nel 1980, bissa il successo all'Eurofestival con il motivo All Me Now, che riscuote anche un ottimo successo nelle classifiche europee in questo 1987.

0: 8080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer!
2: Mi son fatto la spia da solo!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Disco! Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: La sigaretta elettronica è formata da boccettini che hanno dei vari gusti e sapori. Buoni, miele, liquirizia, limone, melone. Quello al melone un giorno sentivo mancava qualcosa. Ho detto mi compro 2 etti di prosciutto crudo elettronico.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: Mi chiamo Sergio Ferrari, mi chiamo da Sant'Angelo Lodigiano, provincia di Lodi. Vi ascolto via TV e sul cellulare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il tempo ci insegna tante cose, meno come farne buon uso.

0: di sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ti ha mandato a cercarmi sapendo che non sei pronto, che probabilmente morirai. Mammina è stata molto cattiva.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto, il tunnel del tempo. Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in un punto definito dei corridoi infiniti del tempo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che i termometri li rompevamo e le palline di mercurio giravano per tutta la casa.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Gli altri suonano successo. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: È l'estate dell'84 e le spiagge italiane sono un'esplosione di colori, gelati al limone e musicassette sparate a tutto volume. Tra un tuffo e un torneo di racchettoni si balla sotto l'ombrellone con i Righiera, che cantano "Vamos alla playa", mentre qualcuno prova a rimorchiare con gli occhiali a specchio e il Walkman attaccato ai jeans scoloriti.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La parola più usata dalle madri era anticorpi. Ma che fine hanno fatto questi anticorpi? Sono morti tutti.
4: Un incubo adesso con i bambini. Noi facevamo una vita, facevamo delle cose pericolosissime. Noi siamo vivi per miracolo. Noi uscivamo la mattina e tornavamo la sera senza che nessun adulto ci guardasse, no? Anzi, la mattina la mamma apriva la porta. Vai e non tornare.
0: Questa è 7080.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha commentato le informazioni di intelligence fornite da Israele, secondo le quali c'è un piano iraniano per ucciderlo. L'Iran ci ha chiesto di continuare a parlare. Ok a colloqui con Teheran, ma per noi è finito il cessate il fuoco, ha fatto intanto sapere il presidente Trump. Il Qatar è in contatto con Washington e Teheran per favorire una de-escalation. Secondo Axios, la prossima settimana è il negoziato Iran-Stati Uniti-Svizzera. Ma i media di Teheran negano queste notizie, sono false e prive di fondamento. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che è stato ripristinato il 96% del servizio elettrico nello stato di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 del 24 giugno scorso. Secondo il bilancio ufficiale del governo, i terremoti hanno provocato almeno 3.899 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati, mentre il numero delle persone tratte in salvo resta fermo a 6.462. Si tratta del sisma più letale registrato in Venezuela nell'ultimo secolo. Gli investigatori che indagano sull'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del napoletano vive insieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Queste le prime parole della 23enne sfregiata con una coltellata al volto da un 27enne algerino alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. La giovane, colpita in una zona del viso non lontana da un occhio, ha riportato ferite con una prognosi di 10 giorni. A carico dell'aggressore, Mohamed Saidi, il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere. Potrebbe colpire ancora, è pericoloso, secondo il PM. Siamo al calcio. Sarà la Spagna a sfidare la Francia in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i diavoli rossi di Rudy Garcia. In una serata in cui a far esultare Luis de la Fuente, ancora una volta Merino all'88esimo, bravo a farsi trovare pronto sulla respinta corta di Lammens, portiere di riserva del Belgio, subentrato all'infortunato Courtois. Ai belgi non basta invece il momentaneo pareggio di De Ketelaer, che mette comunque fine all'imbattibilità di Unai Simon, dopo il vantaggio timbrato da Fabian Ruiz. Nel prossimo turno andrà in scena dunque il duello diretto tra Yamal e Mbappé. L'appuntamento è per martedì 14 luglio ad Arlington alle 21 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
6: Sottoponiamo al vostro giudizio un certo Max Phillips, un allibratore ridotto piuttosto male, la cui vita è stata noiosa e scialba come un mucchio di panni sporchi. E anche se è avanti negli anni, ha l'effimero desiderio che il resto della sua vita possa essere mandato in tintoria per tornare pulito e lucente. Questo sarà un dono d'amore al figlio di nome Pip. Il signor Max Phillips, Homo sapiens, presto scoprirà che l'uomo non è saggio come crede di essere. Triste lezione da imparare, ai confini della realtà.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: 1974, 11 luglio. Lo psichiatra Giorgio Coda viene condannato per maltrattamenti attraverso elettroshock nell'ospedale psichiatrico di Collegno in provincia di Torino.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 11 luglio 1988, siamo pronti anche oggi con il nostro jukebox a suonarvi tre canzoni della classifica italiana con le nostre 100 lire. A proposito di 100 lire, le inserisco subito e vi faccio ascoltare la numero 10.
2: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il

0: Quando nasce un amore, questa è la canzone di Anna Oxa che ha aperto oggi Jukebox, che continua anche con Massimo Ranieri.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica del

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: suoniamo tutti i giorni in jukebox tre pezzi della classifica italiana. Questa è la numero 4, Perdere l'amore, Massimo Ranieri. È l'11 luglio del 1988, oggi ascoltiamo anche la numero 3.
1: Jukebox, tre pezzi per 100 lire.

0: prima stella della sera, questi sono i Mattia Bazar che ci hanno regalato questo pezzo proprio in chiusura del nostro Jukebox. Vi aspetto domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: tremenda e pericolosa più di quanto si possa immaginare. Qui, nel cuore della giungla proibita, un ragazzo venne raccolto ed allevato dalle grandi scimmie. Il ragazzo fu chiamato Tarzan.
1: Questa è 7080.it.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
2: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Da Mantova, respiro di Franco Simone, mi ricorda i miei 15 anni.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Siete voi di città che la chiamate natura. È così astratta nella vostra testa che è astratto pure il nome. Noi qui diciamo bosco, pascolo, torrente, roccia, cose che uno può indicare con il dito, cose che si possono usare. Se non si possono usare, un nome non glielo diamo, perché non serve a niente.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 11 luglio 1980, eccoci qui anche oggi davanti al nostro jukebox. Ecco qui le 100 lire e possiamo partire.
2: Sì, e partiamo subito con una ballata dolcissima. Lui è Leo Sawyer e la canzone è More Than I Can Say.

0: More Than I Can Say, questa è la prima canzone che ascoltiamo oggi nel nostro jukebox. Lui era Leo Sawyer.
1: E sempre dalle classifiche inglesi ascoltiamo un altro brano. Scelgo la C15, Kate Bush, questa è Babushka. She

0: Kate Bush con Babushka nel nostro spazio jukebox. Due canzoni, ma sono tre quelle che dobbiamo scegliere per il nostro spazio jukebox.
1: E infatti so già cosa scegliere come ultima canzone del nostro appuntamento di oggi di jukebox. Chiudiamo con le Lip Sync. Questa è Funky Town.

0: Funky Town con le lip sync in jukebox, tre canzoni per 100 lire. Le altre canzoni del nostro spazio di oggi sono Babushka di Kate Bush e in apertura Leo Sawyer, More Than I Can Say.
1: 100 lire finite, jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Palermo, 1967.

0: Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Woohoo! Non mi sono mai sentito così vivo!

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 7:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una sorpresa, due sorprese, mille sorprese! Sì, sono tornate le scatoline con le nuove sorprese per giocare. Tante, divertenti, tutte da collezionare. Le trovi in ogni pacco di merende del Mulino Bianco Barilla con questo simbolo.
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco con gli Stati Uniti, così il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Donald Trump ha insistito sul fatto che la tregua fosse finita, ma che avesse acconsentito a ulteriori negoziati con la Repubblica Islamica, negoziati che l'Iran però nega. Trump annuncia anche che, se sarà ucciso, l'Iran sarà distrutto. L'amministrazione americana, per il Wall Street Journal, è comunque pessimista su un accordo sul nucleare.
3: Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di sabato a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP presenti sul posto. Le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare diversi minuti dopo la prima esplosione. Il nemico sta attaccando la capitale con missili e restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale.
4: Si aggrava il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, è stato infatti rivisto al rialzo e ora supera le 4.000 unità, raggiungendo quota 4.118 secondo una nota del governo. Il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. La cifra precedente indicava 3.889 decessi.
3: E ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati.
4: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Ben a 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
3: Siamo allo sport. Per il calcio, sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. Per il tennis, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tony Newman e Doug Phillips corrono disperatamente verso una nuova avventura in un punto definito dei corridoi infiniti del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
7: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: 7080.it.
1: E ritorniamo con la linea a New York per chiedere a Ruggero Orlando notizie sui negozianti del Vietnam.
2: Qui, Nuova York, si sbagaccia Ruggero Orlando.
3: Questa è 7080.it. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Io vorrei ascoltare, se è possibile, la canzone dei Visage, Mind of a Toy, molto carina.
8: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse, o forse no.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: L'affetto e la tenerezza fanno parte della natura del guerriero della luce, quanto il mangiare, il bere e il piacere del buon combattimento.

0: 7080.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: 1984, estate in spiaggia. Le cabine sono piene di poster di Madonna e i jukebox sparano i Duran Duran. E Gianna Nannini a rotazione.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 6080.it.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
9: 7080.
8: Oppure
9: Hey Siri.
8: Metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
10: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
11: Questa è 7080.it.

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Lascia i 3 figli. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, è entrato nel cuore delle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Il calcio in chiusura, sarà la Spagna a sfidare la Francia martedì 14 luglio ad Arlington in una semifinale da sogno al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica battono 2-1 il Belgio nei quarti di finale ed eliminano così i Diavoli Rossi di Rudy Garcia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: L'astronave è ricaduta sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. Voi uomini l'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità! Tutti!
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Mia figlia è una ragazza bella, vado a prenderla tutti i giorni a scuola. Essendo un papà geloso, l'altro giorno in macchina le ho detto: amore, ti prego, dimmi la verità, c'è qualcuno che ti gira intorno? Sì, papà, ho un amico. Come si chiama questa grandissima testa di cazzo? Mi dice Pollo. Dico, che nome è Pollo? Tra l'altro stasera verrà a mangiare la pizza da noi. Io dico, pizza e pollo. Lo aspetto fuori dall'ascensore, esce uno tutto magrolino col cappello tirato indietro, mi guarda e fa: allora Pucci, bella di zio. Io dico, ascolta un attimo, Chicken, ascolta un attimo. Cerca di comportarti bene, se no ti faccio diventare un nugget.
0: Questa è 7080.it.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
7: Per favore, generalità, nome e cognome, va bene?
8: Lisa Belotti.
9: Sei del Texas?
8: Da Cinante Sotto.
7: Va bene.
8: Ricordo di questa canzone che mi piace molto, il Trenito Zero. Ciao.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È tutto chiaro?

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Già, stasera mia moglie mi ha organizzato un minestrone da scaldare, figurati!
4: Invece io ti ho organizzato due zoccolone da trombare, non lo so, scegli tu, eh!
0: Questa è 7080.it.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Mondo della musica in lutto, addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore pianista si è spento nella sua amata Capri. Lascia 3 figli e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. La cronaca ci porta a Messina, dove un 49enne Vincenzo La Foresta ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto. L'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava una moto sprovvista di copertura assicurativa. Ha confessato l'omicidio della madre, il 20enne Filippo Oldani. L'omicidio si sarebbe consumato nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla parentela, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati. Dall'estero continua ad aggravarsi inesorabilmente il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo una nota del governo, ora il numero ufficiale è di 4.118 morti, mentre il numero dei feriti rimane invariato a 16.740. Ma il numero più preoccupante è quello dei dispersi. Secondo una prima stima dell'ONU potrebbe essere di 50.000 persone. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Parlami, Sean.
5: Questo Sean non so chi sia e non so chi sei tu.
6: Bentornato, Capitano Stevens.
5: Dove mi trovo?
7: Lei è dentro il Source Code.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
8: Una produzione K-Vox.
9: Luglio 1980, l'estate continua a regalare grandi successi e le vetrine dei negozi di dischi propongono una miscela di rock, disco music e canzone italiana. Edoardo Bennato è tra i protagonisti del momento con il rock di Capitano Uncino, tratto dall'album Sono solo canzonette, che conquista il pubblico con la sua ironia e il suo spirito anticonformista. Nelle discoteche, Stacy Letiso fa ballare tutti con Jump to the Beat, uno dei brani dance più travolgenti di questa stagione. I Change confermano il loro momento d'oro con Lover's Holiday, un'elegante fusione di soul e disco che domina le classifiche estive. Dall'Italia arriva anche Viola Valentino con Comprami, una canzone che grazie al suo stile inconfondibile diventa uno dei successi più popolari di questa estate. A completare questa vetrina c'è Bob Seger con Against the Wind, una ballata intensa e senza tempo che mette in luce il lato più riflessivo del rock americano. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1980. Qui a Milano vende musica.
10: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Proprio niente male. Spogliato ci guadagna. Peccato che non è mai solo, però. Chissà di che segno è. La Vergine non è un segno che si incontra con tutti. Il mio ascendente è il Toro. E se fosse Toro?
0: Questa è 7080.it. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: 7080.it 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Buccinasco, provincia di Milano. Potete mettermi la canzone di People from Ibiza di Sandy Marton? Grazie.

0: Hey Boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080.it, sono Rocco. Sto mandando questo messaggio dalla Tonnara di Palmi, provincia di Reggio Calabria. Mi piacerebbe riascoltare dopo tanto tempo sulle vostre meravigliose onde radiofoniche Gazebo Lunati. Grazie, grazie tanto. Siete meravigliosamente eccezionali. Vi voglio bene, vi ascolto ormai da anni.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di 7080. Mi piacerebbe tantissimo risentire la canzone di Fabio Concato, Prendi la luna. È un ricordo bellissimo che ho di quando avevo 18 anni. Fantastico. Ciao a tutti.

0: 3770-7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao grandissimi, sono Ferruccio da Sesto San Giovanni. Vorrei sentire Franco Dani con la canzone Aspettami del 1978. Ciao a tutti, grazie.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, io sono Melissa e nonostante sono molto giovane ascolto la vostra canzone anni 80. Io abito a Gansate, provincia di Como, e mi piacerebbe ascoltare Forever Young dei Alphaville. Niente, ciao, siete grandissimi.
2: Ma vai, ma vieni, ma

0: 8080.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tutto questo presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al fista.
0: Questa è 7080.it. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ogni giorno un nuovo ricordo. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Anna Widcombe, 78 anni, figura notissima della destra politica inglese, ma anche della TV britannica e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio, la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne che poi è stato rilasciato questa mattina. Il giovane, ha detto la polizia, non è più coinvolto nelle indagini. Resta dunque il giallo. E un piccolo aereo è precipitato alle Bahamas, causando la morte di 10 persone. Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente i voli della compagnia aerea. Il tragico incidente è avvenuto a North Andros, nelle acque appena ovest di Nassau, la capitale dell'arcipelago, nel giorno del 53° anniversario dell'indipendenza delle Bahamas. Guerra in Ucraina. Almeno 5 esplosioni sono state udite nelle prime ore di oggi a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme per un attacco missilistico russo. Il nemico sta attaccando la capitale con missili, restate in luoghi sicuri, così ha scritto su Telegram Timur Kachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale. Mondo della musica in lutto. Addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Il cantautore e pianista si è spento nella sua amata Capri, lascia 3 figlie e un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana. In chiusura parliamo del caldo. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Oggi e domani bollino rosso per Firenze e Perugia e ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ora devo solo isolare la causa della curva accelerativa del tempo e duplicare l'onda magnetica.
5: Oh, oh! Che succede?
4: Sono appena regredito alla fase del gattonamento! Non riesco più a camminare! Oh,
6: ah, ah. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.
1: Peter, è una follia guidare per quasi 5.000 km solo per affittare un film. Potresti tornare indietro.
2: Il divertimento in famiglia è stata una tua idea. Non arrabbiarti, ti sto assecondando.
1: Ma non ho neanche le mutande di ricambio.
2: Io ho tonnellate di mutande da donna nel portabagagli.
1: E perché ce le avresti?
2: Tonnellate.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Buongiorno 7080.it. Mi chiamo Giacomino Mongardi, Marzabotto, Bologna. Siete il top, continuate così. Over the top.
5: Che meraviglia.
0: Questa è 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario è un optional e le uniche lancette che contano sono quelle che segnano il tempo in quattro quarti. Io sono Marco e oggi vi porto con me per incontrare alcuni miti della nostra gioventù. Camminando sulla sabbia sento nell'aria un suono inconfondibile e una voce che entra limpida, piena, solare. Poco più avanti c'è un baretto in legno con le tende bianche che svolazzano leggere. Seduti a un tavolino vista mare tra un cocktail tropicale e una risata complice ci sono due autentiche leggende. Keith Emerson e Greg Lake, entrambi membri della band degli Emerson, Lake & Palmer. Mi salutano come vecchi amici e in un attimo il baretto si trasforma in un palco affacciato sull'oceano, mentre la voce di Greg racconta una storia che qui a Neverland suona leggera, quasi fiabesca. Sotto questo cielo azzurrissimo ascoltiamo Lucky Man.
6: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E mentre le ultime note si dissolvono tra le onde, riprendo a passeggiare sulla sabbia calda. Il sole è ancora alto, energico, e c'è un ritmo che comincia a pulsare in lontananza. Un battito familiare, irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso e un completo bianco che riflette la luce come uno specchio, sta camminando con passo sicuro un ragazzo che sembra non voler smettere mai di ballare. È Andy Gibb. Mi guarda, fa l'occhiolino e parte quel groove che non lascia il campo. È impossibile restare fermi. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da Stayin' Alive.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio avanza dolcemente, il cielo comincia a sfumare verso tonalità più calde, l'atmosfera si fa frizzante, leggera. Vicino a una passerella di legno che si allunga verso il mare, incontro un artista dallo sguardo brillante, è Enzo Carella. Ha un sorriso che sembra nascondere mille storie e una melodia pronta a spuntare da un momento all'altro. Basta un cenno e l'isola si riempie di quella sua energia sofisticata e giocosa. Le note si muovono leggere, nell'aria del tramonto è il momento di Barbara.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte, come se si inchinasse dopo lo spettacolo. Le prime stelle fanno capolino, ma la musica continua a vibrare nell'aria, luminosa e felice. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove le leggende non smettono mai di cantare, perché a Neverland il tramonto è solo un altro modo di dire. Ci vediamo al prossimo brano.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa...

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E nel casco vicino alla spiaggia in questa estate del 1984? Beh, c'è Kiliti. E nel casco vicino alla spiaggia in questa estate del 1984? Beh, c'è chi litiga tra coca o arancia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi

0: 7080.it.
1: Sono le 11:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo bimbo ha 8 giorni. Ti sei mai chiesta perché sta naturalmente con le gambine aperte? È la natura che lo guida per favorire il corretto sviluppo delle articolazioni dell'anca. Segui con fiducia la natura. Mettigli fin dai primi giorni un pannolino giusto per favorire la posizione naturale. Ecco, mettigli un lino.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione. In apertura, l'addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo, vincitore di 2 festival di Sanremo con Un grande amore e niente più e Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani, sull'isola, i funerali dell'artista. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde e la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana all'ordine dei giornalisti illusi Grai e le opposizioni. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Gli Stati Uniti chiedono dunque un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. 1000 missili pronti a colpire l'Iran se sarà ucciso, scrive su Truth. Resta in salita anche il confronto sul programma nucleare iraniano con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. In chiusura parliamo di economia. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane sfiora i 6.500 miliardi di euro con un aumento di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020. E quanto emerge da un rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, la liquidità resta una componente importante dei patrimoni, ma cresce il peso degli investimenti e dei prodotti assicurativi. A trainare l'aumento sono soprattutto le azioni, il cui valore è più che raddoppiato in circa 6 anni. E con questo è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Capitano Robertson, mi scusi. È la nave Appoggio. Dicono che la Eldridge è scomparsa.
5: Certo che è scomparsa. È invisibile al radar.
4: No, signore, è scomparsa veramente. È sparita.
6: Chiamami per radio il capitano della Eldridge.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Ecco, io speravo che riunendoci qui si potesse ragionare. E sono sempre pronto a fare tutto quello che è necessario per trovare una soluzione pacifica a questi problemi.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Scusate, non mi sono presentato.
7: Sì.
6: Sono Sergio, provincia di Milano. Grazie, un salutone, un abbraccione a tutti.
7: Visto? Bastano le parole giuste.
1: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
10: Numero 5.

0: diretti su 7080.it.
1: Numero 1.
0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
2: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
3: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
5: Di un gruppo musicale icona degli anni 80. Le premesse per un futuro solido dell'Imagination nei primi anni 80 c'erano tutte. Buddy Talk, il brano d'esordio del 1981 del gruppo londinese composto da Lee John, Ashley Ingram e Errol Kennedy, era stato un grande successo.
6: I thought this is really great. This has got really classics. It wasn't even finished. It was just like a loop. And I sat in my mum's kitchen that night and I wrote Body Talk.

0: Ancora maggiore fu poi il riscontro di pubblico e di critica per In the Heat of the Night, album dell'anno successivo, che oltre alla title track conteneva pezzi storici come Just an Illusion, icona degli anni 80 che raggiunse la seconda posizione nel marzo 1982, divenendo il loro più grande successo.
1: Normally the second album is the hardest, and we broke bigger with the second album than we did with the first. With Just an Illusion, it kind of was worldwide, everywhere.

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Ciò nonostante, i buoni auspici non furono confermati e dopo questi successi iniziò rapidamente il declino dell'Imagination, che culminò col flop dell'album Fascination of the Physical del 1990. Oggi Lee John ha abbandonato la scena musicale per tornare a fare l'attore. Aveva iniziato nella metà degli anni 80 e solo dopo molti anni è ricomparso in televisione con il Tornare a fare l'attore. Reality show.

0: Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1985, preparatevi a tuffarvi in tre super hit davvero da ballare sotto il sole. Lanciata a maggio 1985, è stata la hit numero uno in Italia ad agosto ed è stata incoronata canzone vincitrice al Festival Bar come il brano più suonato nel jukebox estivo nazionale, un vero inno dell'estate che sta per finire ma che ancora brucia intensamente sotto il sole.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 12 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e

0: e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Per studiare, raramente, diciamo, a casa, sia chiaro, noi non avevamo internet per trovare di tutto in un secondo come succede a voi. C'era solo l'enciclopedia di casa, che solo per aprire una pagina dovevi avere dei bicipiti alla Rocky e per fare una fotocopia ti serviva una carriola per portarlo, capito, in copisteria, perché lo scanner non esisteva. Carriola, bam, ernia del disco, su.
2: Questa è 7080.it.
0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
4: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è

0: Ti piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta? Mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario. Tragedia alla stazione di Ferrara. Un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta, ha perso la vita dopo essere finito sui binari ed essere stato investito da un treno merci in transito. In un primo momento si era ipotizzato un gesto volontario, ma gli accertamenti hanno indirizzato le verifiche verso una diversa ricostruzione. Dall'estero, la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di avere violato il memorandum d'intesa. Secondo fonti statunitensi, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz sono stati compiuti da estremisti fuori controllo. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. A Wenzhou, città orientale da quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone in vista dell'impatto della tempesta. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 abitanti a causa delle forti precipitazioni già in corso. Di nuovo in Italia continua la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio della benzina in modalità self-service sale a 1,877 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 1,985 euro. Rincari anche sulla rete autostradale, dove la benzina self arriva a 1,968 euro al litro e il diesel supera quota 2 euro, attestandosi a 2,064 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
5: Il nostro pensiero è plasmato dal dualismo, bianco e nero, luce e oscurità, il tuo mondo e il suo, ma è fatalmente sbagliato. Niente è completo senza una terza dimensione.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione, è 7080.it.
7: You know, you make me feel so good inside. I always wanted a girl just like you. Such a pure idea.

0: Hey Boomer!
1: Vala urà la Jaru! Vala urà!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma vai a mandare un fax allora. Bene.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Eccoci con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Vediamo chi ci ha scritto oggi. Andrea di Seregno, hai preparato per noi questi 10 brani fantastici, direi. Io sono pronto in questo appuntamento ad ascoltarne alcuni con te e soprattutto con i nostri ascoltatori. Vediamo subito la tua classifica. Al numero 10 hai messo questa canzone di Miguel Bosé, Miraggi.

È iniziata con un pezzo dell'84 la tua classifica, Miguel Bosé con Miraggi. Continua con la posizione numero 9, Il mio uomo, Loretta Goggi. Al numero 8, Storie di tutti i giorni, qui c'è Riccardo Fogli.

0: 1982, vincitrice del Festival di Sanremo, questa canzone di Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, e oggi nella classifica di Andrea Di Seregno è in posizione numero 8. Numero 7, Io ballerò, Lorella Cuccarini. Lei verrà di Mango al numero 6. Al numero 5 c'è Donatella Rettore con La Mette.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

1982, Donatella Rettore esce con questa canzone Lamette, che oggi abbiamo trovato al numero 5. Questa è la classifica di Andrea, dove al numero 4 c'è Alice, Il vento caldo dell'estate, al numero 3 L'isola che non c'è, Edoardo Bennato. Seconda

0: che non c'è.
1: Bellissimo album questo di Edoardo Bennato. Siamo nel 1980, L'isola che non c'è, la canzone che abbiamo ascoltato in posizione numero 3. Andiamo anche al numero 2 perché c'è Loredana Bertè con E la luna bussò.
2: Questa è 7080.it.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Quasi alla fine delle 10 canzoni che ha scelto Andrea Di Seregno, perché questa è la posizione numero 2, Loredana Bertè e La Luna Bussò, al numero 1 La Donna Cannone, Francesco De Gregori.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

enorme mistero volò. E tutta sola verso un cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: mia.
1: Andrea Di Seregno ha scelto di mettere in prima posizione questa canzone di Francesco De Gregori, La donna cannone. Stiamo parlando di questo mini LP dell'83 con solo 5 tracce incise. Andrea, io ti ringrazio, aspetto le vostre classifiche, alla prossima.
2: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
4: Lo primo tentativo è sfortunato e Cimabue restette inalberato.
3: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore,
7: giusto? Ah, devo tenere premuto.
9: Sì, vado.
10: Vai.
7: Salve anni 70-80, sono Gloria da Castanodadda, io vi amo da morire con la vostra musica, i miei anni 78-79 come Village People Day. Noi Gazzarosa, no, i Keystone Brothers.

0: Wix Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
2: Pronti a scoprire chi sarà oggi, 11 luglio 1987, la numero 1 della nostra Wix Compilation? Non vi resta che rimanere incollati alle frequenze di 7080.it e ascoltare con noi le posizioni che ci separano dalla cima della nostra classifica. All'ultimo posto oggi di Wix Compilation abbiamo gli ABC con When Smokey Sings. Al numero 9 c'è Love Power. Apriamo con Dionne Warwick e Jeffrey Osborne.

0: Osbourne e Dionne Warwick, noni oggi con Love Power, 11 luglio 1987. Numero 8 per Danny Wilson, oggi con Mary's Prayer. La settima posizione della Weeks Compilation è per i Los Lobos con La Bamba. Al numero 6 troviamo i Wang Chang, che ascoltiamo con Hypnotize Me.
1: The Weeks Compilation.

Hypnotize Me, questi sono i Wang Chang, sesti nella nostra Wix Compilation, appuntamento dell'11 luglio 1987. Nella classifica di 7080.it al quinto posto oggi c'è Madonna, che ascoltiamo con Who's That Girl?

Who's That Girl? Questa era Madonna, quinta nel nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte. Quarta posizione per Just to See Her di Smokey Robinson. Numero 3 per i Fleetwood Mac, che andiamo ad ascoltare con Seven Wonders.

Le sette meraviglie, Seven Wonders di Fleetwood Mac, terzi oggi, 11 luglio 1987, nell'appuntamento coi 10 Over the Top alla carte, la Wix Compilation, la classifica di 7080.it dove al secondo posto abbiamo le Heart con Alone. E siamo quindi arrivati al momento di svelare la numero 1 anche per questa puntata, ma non prima di aver fatto il consueto recap. Rivediamo allora tutte le posizioni dalla 10 alla 2. When Smokey Sings di ABC sono decimi, Dionne Warwick e Jeffrey Osborne occupano la nona posizione con Love Power, numero 8 per Danny Wilson con Mary's Prayer, La Bamba, i Los Lobos sono settimi, Wang Chang numero 6 con Hypnotize Me, al numero 5 abbiamo ascoltato Who's That Girl di Madonna, Smokey Robinson quarto posto con Just To See Her, numero 3 i Fleetwood Mac li abbiamo appena ascoltati con Seven Wonders, Alone le Heart sono al numero 2 e al numero 1 oggi 11 luglio 1987 in questo appuntamento con i 10 Over the Top alla carte di 7080.it abbiamo i Jets con Cross My Broken Heart.

0: Cross My Broken Heart. Questi sono i Jet, primi nella Weeks Compilation di oggi, 11 luglio 1987. Questa è la canzone che chiude la classifica odierna di Weeks Compilation. Noi torniamo domani con altre 10 canzoni, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Ha detto di non fare domande.
4: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
6: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa. Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13:55.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Caffè Bourbon Primo.

0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Ma che sta facendo?
2: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
2: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
3: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Trento, dove una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, è morta un mese dopo essere stata morsa da una zecca che le aveva provocato un'encefalite. La febbre alta e sintomi che non si attenuavano, i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. Omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che ora è stato arrestato per omicidio volontario. Addio a Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della musica leggera italiana. Oltre 60 anni di carriera, era uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Vincitore di 2 festival di Sanremo con Un grande amore, Niente più e Non lo faccio più. Pianista raffinato, interprete elegante, è stato una delle figure più amate e longeve della musica del nostro paese, profondamente legato alla sua Capri. Domani sull'isola, ai funerali dell'artista. Voltiamo pagina. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde, la redazione di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti, Lucy Gray e le opposizioni. Il tennis in chiusura. Yannick Sinner in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Battuto il 7 volte campione Novak Djokovic con i parziali di 6-4, 6-4, 6-4. Domani l'azzurro affronterà Sasha Zverev, numero 2 del seeding. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Spia un po' più attento. Lastricato, vi siete accorti che atterriamo sempre su qualcosa di duro?
6: Non si lamenti, la prossima volta potrebbero essere spine.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Hey Boomer,
1: tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

0: Sono venuto per portarti via. Vuoi venire con me?
1: Sì, sì, sì.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Buongiorno Radio 7080, sono Roberta, chiamo dalla provincia di Como. Mi piacerebbe poter ascoltare Guilty dei Bee Gees e Barbara Streisand. Non ho un ricordo particolare verso questa canzone, comunque i Bee Gees erano un gruppo che a me sono sempre piaciuti tantissimo. Come voi siete fantastici aver ideato questa radio per noi boomer.
9: Hey boomer!
8: E quindi vi ringrazio con tutto il cuore di esistere.
10: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
11: The New Wave Collection.
2: New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: New Wave Collection oggi parte con la Francia, Indochine, Cowbang e poi ancora B-52s, Topaz, in New Music con They All Run After the Carving Knife, Elvis Costello, Everyday I Read a Book, I Pretenders di Chrissy Hynde con Message of Love e poi ancora Vitamin Z con Burning Flame. Si parte subito con questa.

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
2: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
4: State zitti, tutti muti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True, Noi Oggi, ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14 e 53 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: I bambini adesso sono presuntuosi, sanno tutto, perché grazie a internet riescono ad avere delle risposte che noi quando eravamo più piccoli non riuscivamo, dovevamo acculturarci loro, è più veloce la situazione per ricevere delle nozioni. Lo portiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è uno che in stantipato si chiama Luca Amedeo Goria Maria di Sant'Ignano del Real del Sanato della Formicana, un cagacchio di un bambino presuntuoso. Andiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è il momento dell'ordinazione, lui:
6: e io, se fosse possibile, gradirei un branzino. Gli ho detto: scusa, testa di c***o, chiama Bistecca al ristorante.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre Ali Khamenei. Lo fa tramite un messaggio scritto in occasione dei suoi funerali e della sepoltura. È un desiderio della nostra nazione, deve essere compiuta, scrive l'Ayatollah. È morto stamattina dopo una lunga malattia nella sua amata isola Peppino di Capri. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tantissimi messaggi di cordoglio per l'interprete della grande musica italiana. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano nella piazzetta di Capri. Svolta decisiva nelle indagini sulla morte di Daniele Cacciarro, il 35enne ucciso nella mattinata di ieri con un colpo di fucile che l'ha raggiunto tra petto e volto a Sant'Adi nel Sulcis in Sardegna. Nella notte Graziano Porcu, 61 anni, reo confesso del delitto dopo una giornata di interrogatori, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta con l'accusa di omicidio volontario. Italia è nella morsa dell'afa per le prossime 2 settimane per la nuova ondata di caldo record. Attesi picchi di 43 gradi al centro sud. Sale l'allerta incendi. Coldiretti lancia l'allarme. È emergenza nelle campagne italiane dove caldo e siccità stanno già compromettendo raccolti e allevamenti. MotoGP al Sachsenring, scocca l'ora della sprint race. Marc Marquez scatterà in pole position davanti a suo fratello Alex e a di Giannantonio. Non parte Marco Bezzecchi, costretto a rientrare in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico alla clavicola sinistra, fratturata nella caduta in qualifica. Si parte alle 15. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Noi ti osserviamo.
4: Il mio compito è di far tornare il genere umano sulla Terra e riprendere il controllo del pianeta.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Tu a me non mi conosci, io sono Mo Green. E mi sono fatto da me quando tu avevi ancora i calzoni corti.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Ciao, il mio primo... La mia prima cassetta che ho comprato è Arapao degli Squallor.
9: Tutta la tribù chiava così.

0: successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Il ritornello faceva.
2: La Madonna.
1: Adesso non so l'inglese, comunque la canzone faceva Dynaboy. Sì, Dynaboy. Qualcosa del genere. Grazie.
3: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, dimenticavo, da Genova la squadra rosso-blu, quella che piace di più.
2: Io sono sempre stato uno sportivo.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao redazione di 7080, mi chiamo Ornella e abito in provincia di Milano. È da un paio d'anni che vi ascolto e mi fate compagnia in auto, al lavoro e a casa in TV, sbloccando dei ricordi dalle immagini che non mi ricordavo e di quando ero piccola. Siete talmente fantastici che ora anche i miei amici vi ascoltano.
2: Che meraviglia!
1: E se potete, mi piacerebbe ascoltare A Me Man di Macho. Grazie a tutti e buona giornata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro record? Questa è 7080.it.
1: Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore... sono queste le cose che ci tengono in vita.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao amici di 7080.it. Avendo ascoltato la richiesta del nostro amico di Bovisio che chiedeva Sandy Martin, People from Ibiza, io contrappongo da Varedo, Maurizio, la richiesta, se possibile, dimmi sì. Then I roll.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, scusate, adesso stavo rileggendo. Vi ascolto dal canale 93 del digitale terrestre della televisione. Comunque, grazie di nuovo.
2: Provare per credere.

0: Radio80.it.
1: Sono le 15:52. È ora di...

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
4: 7080.
3: Oppure
4: Hey Siri.
3: Metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, sempre di corsa d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre. La CBS intanto scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il prestigioso quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al tycoon dal Qatar. Lo denuncia lo stesso quotidiano statunitense. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metro a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Ho fame di giustizia, così il Papa Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Leone auspica che si possano eliminare le cause della povertà e le cause dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo. Tennis, è il giorno della vigilia della finale maschile di Wimbledon. Dopo aver battuto Djokovic, Jannik Sinner punterà al secondo successo consecutivo nella finale di domani contro Zverev, in programma alle 17. Oggi alle 17 la finale femminile sarà derby ceco tra Muscova e Noskova. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: La gravità. Per mandare un messaggio.
6: Affermativo.
5: La gravità, attraversare le dimensioni, compreso il tempo.
6: Apparentemente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Voi che siete così progrediti, cosa fate di bello alla sera?
2: Cari miei, guardiamo Filco come lei.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
7: Anvedi qui.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Comprare droga è come comprare un biglietto per un mondo fantastico, ma il prezzo di questo biglietto è la vita.

0: solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Apriamo questo appuntamento de Il numero perfetto, un artista in tre brani, con un proverbio. Se vi diciamo tanto va la gatta al lardo che ci rimette lo zampino, beh, in inglese la traduzione non è esattamente letterale. Infatti questo proverbio viene tradotto con Curiosity Killed the Cat. Ed è proprio questa la band di cui parliamo oggi, i Curiosity Killed the Cat, capitanati da Ben Volpelier. Il gruppo sfonda le classifiche inglesi nel 1986 con il singolo Misfit e attira l'attenzione del pubblico con il videoclip in cui compare l'artista pop Andy Warhol, il quale più tardi porterà la band a suonare nei locali di New York.

Coi Curiosity Kill the Cat apriamo così questo appuntamento de Il Numero Perfetto. Nell'aprile del 1987 esce il primo album dei Curiosity Kill the Cat, Keep Your Distance, che contiene, oltre al singolo che abbiamo appena ascoltato, altri due grandi successi, Ordinary Day e Down to Earth.

Down to Earth, i Curiosity Kill the Cat da Keep Your Distance del 1987. 1989, i Curiosity Kill the Cat pubblicano Get Ahead, secondo disco della band. L'LP viene lanciato con un singolo, Name and Number. Questa canzone, con il ritornello Hey, How You Doing, diventerà molto popolare due anni dopo, grazie al gruppo dei De La Soul, che campioneranno questo stralcio del ritornello appunto per la loro Ring Ring Ring. Noi intanto ascoltiamo la versione originale, Curiosity Kill the Cat, Name.

0: Curiosity, Kill the Cat, la terza canzone dell'artista di oggi de Il Numero Perfetto. Il nostro approfondimento su un artista degli anni 70-80 torna domani con altre tre canzoni.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Hey Boomer!
1: Non credo di essere pronto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bene, e diamo inizio alle danze.

0: Hey Boomer!
1: Ciao bella gioia!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
4: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang on It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16:51.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cos'è successo? Goldi è venuta a baciarmi?
6: Ciu, ti senti bene?
5: Oh, dove mi trovo?
7: Con noi nella sala da biliardo.
5: Oh.
2: Questa è 7080.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bug.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La vendetta sarà compiuta, lo afferma la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei.

0: In un messaggio scritto per i funerali e la sepoltura del padre, annunci smentite intanto su possibili colloqui oggi in Oman. Per la CBS, una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Tragedia nelle acque di Chia, Cagliari, dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. La donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi, inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Italia alle prese con gli incendi boschivi, situazione critica in Piemonte. La regione, in una nota, parla di una vera e propria catastrofe ecologica che ha raggiunto la drammatica quota, compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola. Anche la Sardegna è in fiamme, 6 i roghi in atto. In Francia la Torre Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio, lasciando a terra i visitatori del sabato a causa delle alte temperature previste a Parigi. Lo ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint del Sachsenring. Lo spagnolo, partito dalla pole, tiene il comando della gara dal primo all'ultimo giro, precedendo il fratello Alex e di Gian Antonio. Quarto Gura, poi Fernandez e Martin. Settimo Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche. Domani sarà operato in Italia. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: E ora un po' di storia contemporanea. Questi sono gli anni 90.
3: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
2: Sì.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: facevo dalle 2 alle 19 pippe al giorno consecutivamente, avevo delle occhiaie e mi sembrava, mi cercava il WWF di Monprace. Bastava vedessi in lontananza un collante nero con la scarpa col tacco, mi chiudevo. Non ci si poteva chiudere in bagno. Un giorno mia mamma ha aperto la porta di colpo e mi fa: cosa fai? Ho del prurito. Ti gratti così veloce?
1: Il prurito è mio e vado alla velocità che voglio io.
2: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Ciao, sono Ornella da Biella e che dire, siete fortissimi, vi ascolto sempre.
7: Questa è 7080.it.
2: Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 17:53.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast audio-video,

0: anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: La voce è identità, tono, timbro, energia.
1: È ritmo, articolazione, presenza.
0: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
1: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. 1200 apparecchi su 4000 verranno spenti. Piazza Leopardi blindata a Genova per il comizio del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Il timore è che potrebbero esserci scontri. Sono stati infatti annunciati 2 presidi di protesta contro Vannacci e i suoi seguaci, uno degli antifascisti, l'altro di CGIL e ANPI. Annunci e smentite su possibili colloqui oggi in Oman tra Stati Uniti e Iran. Per la CBS una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani, poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre Ali. Una notizia terribile scuote il Sudafrica e il calcio mondiale. È morto a 25 anni Jayden Adams, stella dei Mamelodi Sundowns e nazionale dei Bafana Bafana. Trequartista di talento al mondiale, aveva giocato 3 partite. Le cause del decesso non sono al momento note, ma secondo alcuni giornali e siti locali, il giocatore si sarebbe tolto la vita. Dal mondo dello spettacolo alla politica fino allo sport, l'Italia intera dice addio a Peppino Di Capri, morto pochi giorni prima di compiere 87 anni. Fra i primi a ricordarlo il sindaco di Napoli Manfredi, che saluta il grande musicista e interprete. Cordoglio anche dal mondo del calcio. Il tuo mito resterà indelebile, le parole dell'AD del Napoli, De Laurentiis. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
5: Sogno, la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
6: E come?
5: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: In questi 10 minuti di oggi del numero perfetto, un artista in 3 brani, ascoltiamo le canzoni, i successi di Franco Battiato, e iniziamo dal 21 settembre del 1981, quando esce La voce del padrone, questo grande album di grande successo, e ascoltiamo questa canzone dal titolo Bandiera Bianca.
0: 7080.it, il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
9: Mister

Noi abbiamo ascoltato Bandiera Bianca, ma devo sottolineare altri pezzi come Cucurù Cucù, Centro di Gravità Permanente, altri grandi successi. Andando avanti c'è l'Arca di Noè, che è il suo 12° 33 giri, e qui parliamo del 1982, esattamente il 3 dicembre, quando viene pubblicato questo album. Noi ascoltiamo questo pezzo, Voglio Vederti Danzare.

0: Due canzoni interessanti in questo 33 giri. Una è quella che abbiamo appena ascoltato, Voglio vederti danzare, e l'altra è quella che apre il lato A dal titolo Radio Varsavia. Abbiamo ancora pochi minuti a disposizione nel numero perfetto, un artista in tre brani, oggi tutto con lui, con Franco Battiato. E allora ascoltiamo questo pezzo.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: La stagione

0: È il 15 dicembre del 1983 quando esce questo suo tredicesimo album dal titolo Orizzonti Perduti. Abbiamo ascoltato La stagione dell'amore, bella canzone che apre il lato A di questo 33 giri. Per oggi direi che è tutto, abbiamo ascoltato tre delle sue canzoni e io vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare uno...
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Una spontanea Eva!

0: più formosa di così. Signorina, permette che la accompagni?
1: Oh, Wachi.
0: Ecco, la signorina di Hong Kong mi ha detto con questo Wachi: sono molto felice di accompagnarmi a lei. Visiteremo tutte le bellezze della città su una giunca dal nome Cristina. Qui Sandro Paternostro, passo e chiudo.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
4: Buenas noches, soy Milton, uruguayano e vivo en Paraguay, escuchando acá a la madrugada 7080. Los mejores oldies de la noche. Yo trabajo en un food truck, así que muchas gracias por estar, por acompañarme toda la noche. Un abrazo grande desde Paraguay, Sudamérica.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Ogni popolo vivrà e condividerà la propria civiltà. Saremo tutti turisti del destino.

0: 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Bevevano i nostri padri, vino buono in quantità, e noi che figli siamo, Ferrari beviamo, il vino genuino di classe e qualità.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it.
3: Can she and the sunshine band.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. Giallo sulla presenza di una delegazione americana ai colloqui con l'Iran in Oman, paese mediatore tra le parti. Per la CBS, una delegazione statunitense formata da Vance, Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner doveva incontrare gli omologhi iraniani. Poi il dietro front. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei minaccia: vendicheremo l'uccisione di mio padre. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume Tagliamento in provincia di Udine dopo essere entrato in acqua con i suoi 2 figli. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. I 2 bambini erano stati salvati poco dopo l'inizio delle ricerche. Uno dei 2 resta ricoverato in gravissime condizioni. È precipitato col suo parapendio in un vigneto in provincia di Treviso, decedendo sul colpo. È morto così un uomo di 53 anni, originario di Bolzano, ma residente nel Fiorentino. La tragedia è avvenuta poco prima delle 16 nel Vittoriese. Da domani entra pienamente in vigore il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità. Stop a 850 apparecchi non omologati. Ciclismo: dopo il successo di ieri a Bordeaux, Merlier concede il bis anche nell'ottava tappa del Tour de France con arrivo a Bergerac, con una volata impressionante. Per i big, giornata di grande tranquillità, Pogacar resta in giallo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Ma c'è un modo per distruggere questo mondo. È necessario impedire che nel mondo di origine venga inventato il viaggio attraverso lo spazio e il tempo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989 da un'idea di 7080.it.
1: Numero 4.

0: Una produzione K-Vox. Hey Boomer.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: eccezionale servizio in astrovisione è offerto dalla Filco Italiana.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di' un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 70-80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Nel momento in cui dubiti di poter volare, perdi per sempre la facoltà di farlo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Anna e volevo sapere se potevate con tanto amore mettere la canzone dei Queen.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Andrea, chiamo da Milano. Volevo Via Verdi Diamond perché mi ricorda il militare.
2: Sei

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma che lettera! Bisogna proprio fermarlo di persona, andare in Spagna, bloccarlo, sennò una tragedia. Questo scopre l'America!
2: Che ti hanno fatto, ma gli americani? Ma Dimitri, la cosa andava?
1: Ma come, perché sono l'americani? Ma non, gli indiani, che non si vede più un indiano pagare l'oro da nessuna parte del mondo. Io ho girato, non c'è indiani da nessuna parte. L'hanno ammazzati tutti, hanno fatto finta di essere arrivati prima gli americani. Ho detto agli indiani, voi che ci fate qui? Gli indiani, cioè noi ci siamo sempre stati, trova, secchi tutti gli indiani che avevano scoperto l'America, altro che Colombo. Gli indiani stavano già lì, se non ci trovava nessuno l'aveva scoperta lui, ma c'erano già gli indiani, no Mario? Come se io ora vado in Puglia e dico, la Puglia, o pugliesi, sono 2000 anni, stanno lì, lo sapranno, c'è la Puglia, invece no!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo! 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, sono Marco dalla provincia di Firenze. La mia serie televisiva preferita degli anni 70 era sicuramente Ellery Queen e soprattutto la sigla, era qualcosa di veramente eccezionale. Mi piacerebbe poterla riascoltare. Grazie e siete sempre più grandi.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E basta!

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: settantaottanta.it.
2: Sono le 19:53.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
1: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Noi non

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Liberata l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigate.
4: C'era quello sotto la grande pietra?
5: Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il calendario è un optional e le uniche lancette che contano sono quelle che segnano il tempo in quattro quarti. Io sono Marco e oggi vi porto con me per incontrare alcuni miti della nostra gioventù. Camminando sulla sabbia sento nell'aria un suono inconfondibile e una voce che entra limpida, piena, solare. Poco più avanti c'è un baretto in legno con le tende bianche che svolazzano leggere. Seduti a un tavolino vista mare tra un cocktail tropicale e una risata complice, ci sono due autentiche leggende. Keith Emerson e Greg Lake, entrambi membri della band degli Emerson, Lake & Palmer. Mi salutano come vecchi amici e in un attimo il baretto si trasforma in un palco affacciato sull'oceano, mentre la voce di Greg racconta una storia che qui a Neverland suona leggera, quasi fiabesca. Sotto questo cielo azzurrissimo ascoltiamo Lucky Man.
6: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E mentre le ultime note si dissolvono tra le onde, riprendo a passeggiare sulla sabbia calda. Il sole è ancora alto, energico, e c'è un ritmo che comincia a pulsare in lontananza. Un battito familiare, irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso e un completo bianco che riflette la luce come uno specchio, sta camminando con passo sicuro un ragazzo che sembra non voler smettere mai di ballare. È Andy Gibb. Mi guarda, fa l'occhiolino e parte quel groove che non lascia il campo. È impossibile restare fermi. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da Stayin' Alive.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio avanza dolcemente, il cielo comincia a sfumare verso tonalità più calde, l'atmosfera si fa frizzante, leggera. Vicino a una passerella di legno che si allunga verso il mare, incontro un artista dallo sguardo brillante, è Enzo Carella. Ha un sorriso che sembra nascondere mille storie e una melodia pronta a spuntare da un momento all'altro. Basta un cenno e l'isola si riempie di quella sua energia sofisticata e giocosa. Le note si muovono leggere, nell'aria del tramonto, è il momento di Barbara.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte, come se si inchinasse dopo lo spettacolo. Le prime stelle fanno capolino, ma la musica continua a vibrare nell'aria, luminosa e felice. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia, dove le leggende non smettono mai di cantare, perché a Neverland il tramonto è solo un altro modo di dire. Ci vediamo al prossimo brano.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Cazzo io!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cazzo io!

0: 10, 100, 1000 torte puoi fare con il lievito Bertolini.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
3: Ciao, sono Cristina, chiamo da Milano e vi ascolto tramite la TV, quando sono in macchina, chiaramente anche in macchina. Il brano che in questo momento mi viene in mente è L'amour solitaire di Lio, è del 1980 e mi ricorda semplicemente quando avevo 14 anni e andavo in discoteca e quindi è il periodo più bello della mia vita, spensierato, senza problemi. Adesso sto stirando, capirai che allegria.
2: Ripetine!
3: E ho 60 anni, quindi ci sta tutta. Grazie, ciao, bella radio, complimenti.
4: Ecco, è l'informazione che volevo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Siamo talmente veloci che il tempo è già finito.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: E me lo merito!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Visto? Bastano le parole giuste.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.8.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione Kayvox.

70.80.it. 70.80.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Cagliari, 1980.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 51 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, si prenota Buriani qua. Buriani, io lo chiamo sempre Buriani, ma non è vero, non si chiama Buriani. Come si chiama?
4: Buriani.
3: Buriani, esatto.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video.
10: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Evviva la radio!
2: Non ero più nel XX secolo. Cosa starà pensando Frank?
3: Claire!
2: Penserà che io sia stata rapita. Oppure che sia morta. O peggio ancora, penserà che io l'abbia lasciato per un altro uomo.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
4: E bentornati al nostro appuntamento con Rock Hits. Oggi David Bowie con Changes, Nick Love con Cruel to be Kind, gli Eagles di Take it to the Limit, i Doobie Brothers con Taken to the Streets, Boston Don't Look Back, Kim Larson Rock and Roll City, John Lennon Power to the People, Chris de Burgh con High on Emotion, Warren Zevon Werewolves of London e Guns N' Roses di Paradise City. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Porca balorda, ho ucciso Kenny!
1: Ralph!
0: No, Kenny l'ho ucciso ieri, allora che cosa ho fatto adesso?
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77
11: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
12: questa sembra la mia voce
11: senza paragoni.
12: Ma io non ho mai registrato questo spot.
13: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
14: Ciao, Fabrizio da Arese. Ricordo di quando ero giovane.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
15: Impara dalle stelle, cui solo un'esplosione interna consente di brillare.

7080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google. Settantaottanta.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 52 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Dies Irae di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore, Uomo di Arán di Flaherty, 9 tempi, ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Viene da fuori città, ho indovinato.
2: Tu non dovresti essere qui.
3: Io non so se fu Oswald a premere il grilletto. Il passato non vuole che lo si cambi. Interferisci e si difenderà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
5: Oggi andremo in Australia con Kylie Minogue e tra le scene di un film ritroveremo Irene Cara. E poi un giro a Ibiza con Sandy Martin. E poi ancora Ivan con Fotonovela, Clash con Rock the Casbah, I Men at Work con Who Can It Be Now, Cool and the Gang, Get Down On It, I Level 42 con Lessons in Love e Limahl con Never Ending Story. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Valentino Sigillo Nero.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Sono Daniele, scrivo da Pavia. Un ricordo delle vacanze negli anni Ottanta, beh, i ricordi sono tanti, è difficile dirne uno in particolare. Io in vacanza andavo con i miei genitori da bambino, nei primi anni Ottanta, a Caorle, in provincia di Venezia, località balneare a cui sono molto legato, ed ho passato delle belle estati con i miei genitori e la mia sorella piccola.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Essere onesto può non farti avere molti amici, ma ti farà avere quelli giusti.

0: Roma.it.
1: Hey Boomer,
2: giovane della terza età,
1: gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta

0: metà anni 70, finita la stagione delle lotte per i diritti civili e per le altre istanze libertarie, conclusasi la protesta per la guerra in Vietnam, le rivendicazioni degli afroamericani sembrano stemperarsi. E anche se l'indiscutibile crescita della borghesia nera non è riuscita a eliminare le sacche di povertà che ancora caratterizzano certe periferie cittadine, le idee di rivoluzione si sono parecchio sopite. Gli unici musicisti black a mantenersi saldamente in vetta alle classifiche sono quelli che hanno annacquato il loro sound con sostanziose iniezioni di pop, lasciandosi alle spalle quasi fosse soltanto un flebile ricordo le performance infiammate degli anni precedenti. Le stesse Tina Turner e Diana Ross stanno ormai per lanciarsi verso un pop che profuma di bianco, e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel mordente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rota per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi, che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
1: I've heard people say that too much of anything

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: su Google. Google. Scrivi solo 70-80. 70-80.
1: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci, è il momento di tre bombe musicali, direttamente dall'estate del 1986, quelle che facevano ballare tutti davanti ai jukebox, con un ghiacciolo in mano e il cuore leggero. Questo brano era il sottofondo ideale per i pomeriggi pigri in spiaggia. Con il suo ritmo dolce e malinconico, sembrava scritto apposta per guardare il mare e pensare all'amore.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:52 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
4: Io li cambierei, ma quello là non vuole. Ah, guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio, trovatene uno più cretino.
5: Basta, cacciatemelo via, toglietemelo dai piedi.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
9: Questa è musica. Questa

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cioè, a me non mi importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, io ho pensato...
2: Il determinismo dice che gli eventi sono determinati in un rapporto causa-effetto da eventi precedenti o leggi naturali. Che tutto quello che ci ha portati a questo punto è l'effetto di una causa.
3: Giusto, il determinismo dice esattamente questo. Ma che idea piacevole, eh? Tutto ha uno scopo preciso, tutto è ordinato, tutto è determinato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta...
4: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
5: Acid jazz.
4: Psychedelic music.
5: Hip house.
4: Late 80s trance.
5: Stay more tuned.
4: Compiled by Roberto Lucchi.
0: In console, Roberto Lucchi.

0: Quella là che cos'è?
1: Una bottiglia di whisky.
0: Con ghiaccio?
1: Senza.
0: Oh mamma mia, non mi sento bene. Mi è venuto come tutto un malore qui che non ho digerito, che se, adesso bevo una cosa forte.
1: Se mio zio sapesse che lei continua a chiedermi la mia roba, vorrebbe indietro tutti i soldi che le ha prestato.
0: Sto già meglio, mi è passato tutto. Quella là che cos'è?
1: Ah, quello è un pacco di soldi di mio zio che devo portare in Svizzera.
0: Io conosco un doganiere.
1: E io conosco uno che vuol fare il furbo.
0: E io conosco un proverbio che dice: una mano lava l'altra e tutte e due aprono i pacchi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
10: Buongiorno a voi, cari quali ragazzi di 7080. Io sono Carmelo di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
11: Come dice, prego?
10: Mettete la canzone di Samballato.
12: Un attimo! Ma che ho

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: puttana, io ho degli Interpol.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bravo!

0: 7080.it.
1: To gusti smelke one.
2: Ed è una canzone che arriva dal grande successo di un'etichetta, insomma, indimenticabile, la Motown, e dai suoi incredibili interpreti. Il brano che ospitiamo oggi in Two Ghosts Smell Like One e in tutte le due versioni raggiunge un successo straordinario. Parliamo di You Can't Hurry Love delle Supremes, che contiene il ritornello che dice, cito testualmente la traduzione, la mia mamma ha detto non puoi affrettare l'amore, no, devi solo aspettare. Le parole di una mamma che diceva alla figlia che con pazienza un giorno avrebbe trovato, insomma, la persona del suo cuore, la persona speciale. È il 1966 e queste sono le Supremes con appunto You Can Hurry Love.

Erano le Supremes su 7080.it con You Can't Hurry Love, e la cover più nota della canzone però fu pubblicata molto tempo dopo, nel 1982, come singolo da uno dei batteristi icona internazionale, parliamo di Phil Collins, dal suo secondo album da solista dopo lo scioglimento, insomma, con i Genesis. E Phil Collins ha detto che l'idea di fare Can't Hurry Love era di vedere se Hugh Packham, il suo produttore, e lui potevano duplicare quel suono degli anni 60 ma renderlo comunque attuale. È stato piuttosto difficile perché negli anni 80 la maggior parte delle strutture di registrazione era molto più sofisticata di quanto non lo fosse negli anni 60, in cui c'erano ancora i voltmetri, per intenderci, negli studi di registrazione, roba veramente, insomma, i microfoni ribbon microphone, quelli proprio a nastro, quelli che vedete nei film proprio degli anni 60, quelli con cui cantava Elvis, per intenderci. Questo è un po' ciò che stavamo cercando, una specie di remake, non un'interpretazione ma un vero e proprio remake. Ci ascoltiamo Phil Collins con You Can't Hurry Love.

0: era You Can Terry Love nella versione di Phil Collins, inizialmente interpretata dalle Supremes molto tempo prima, insomma parliamo di una ventina d'anni prima, poco ci manca a chiudere l'appuntamento di oggi con Two Gusties Milk and One. Io che sono Marco Domenico vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e ci risentiamo alla prossima. È un po' una promessa, un po' una minaccia. Ciao.
1: 7080.it
2: Two Gusties Milk and One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 8080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Splendita, splendente.
4: Sì, lì, bello di mamma. Poi ci sta Mariolina, la figlia di Fabrizio Corallo. Il padrone di mezza bisceglie, te la ricordi?
3: Come faccio? Mi sono dimenticato anche il dialetto e mi ricordo di quella adesso.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Prototipo di trasferimento temporale.
3: Come hai detto?
4: Trasferimento temporale. Ma è impossibile.
3: Se decidete di farmi capire, posso seguire anche io.
2: Trasferimento temporale.
4: Che vuol dire? Vuol dire viaggio nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 80.it. 30 minuti con

0: 8040 da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco. Questa è 7080.it.
2: È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

ti offrirà quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

rischio, e che sia tutto finto, e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, poi piedi a terra, legato alla ragione,

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: della tragedia delle torri del 2000 di qualche anno fa.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao amici di 7080.it, sono Stefano X. Vi mando questa canzone dei Police in versione karaoke cantata da me.
7: Ti prego no.
6: Spero che vi piaccia e se volete la mettete.
8: E il malumore serpenteggia tra le file.
6: Vedete un po' voi. Un abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: La vita è un rosario di miserie che il filosofo sgrana ridendo.

0: radio70.it. Metti Radio 7080.
1: 7040. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dai, andiamo ragazzi, sentite. Questa macchina può diventare un gioiello della meccanica, lo sapete? Ecco, guardate. Danny, questa macchina può diventare sistematica. Idromatica! Ultramatica! Wow! Può diventare un fulmine alla brillantina!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: Che cazzo ridi?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1971.

0: 7080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cosa c'è qui? Cosa succede qui?
4: Guarda, guarda che la colpa è di Luca, non è mica mia, mettiamo le cose in chiaro.
5: Capitani coraggiosi.
3: E ho capito. Appena svolto l'angolo, scatta il bacanale.
5: Ma quale bacanale, papà? Questo qua è un surprise party, twist.
3: Cosa?
5: Assa truppe. La luna si sveglia.
3: Dai, insomma, cosa sono? Chi sono questi barboni che mi porta in casa?
4: Barboni!
5: Oh, piano con i barboni, Che io qui dentro ho portato il fiorfiore della nobiltà. Ti presento i marchesini Pucci, sangue blu dipinto nel blu.
6: Ganza questa roba.
3: Insomma, basta con queste menate. E adesso fuori dalle balle, tutti!
6: Fuori tutti!
5: Bravo, papà! Poi ragazzi, mi dispiace. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Ciao Marina, andiamo in branda, va?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Azioni è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
1: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
0: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
1: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: E gli architetti come ci sono entrati?
3: Qualcuno doveva progettare su altro. Perché non ci dai altri 5 minuti?
2: 5 minuti? Io e te abbiamo parlato per almeno un'ora.
3: Nei sogni la mente funziona con più rapidità, perciò il tempo sembra scorrere più lento.
4: Quei minuti nel mondo reale sono un'ora nel sogno.
3: Perché non provi che cosa puoi fare in 5 minuti?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
5: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto tramite la televisione, ma nella rubrica 70x80 ho capito male o avete detto come annunciatrice Alba Cercato anziché Abba Cercato?
2: Sì, no, non lo so.
1: Sì, ho ragione io, come premio mi fate ascoltare E Forest dei Cure, se invece ho torto come penitenza mi farete ascoltare Patrizia Giugno con In Ascensore.
2: Oh cacchietto!
1: Grazie, ciao.

0: due.
1: Ma Cimabue non resta affatto afflitto. Or prende a mazzolare in lungo e in largo, svegliando un orso bruno dal letargo.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Volete un vocale? Ok. Ciao, sono Antonella di Volta Mantovana.
2: Grazie per tenermi compagnia. E dopo cosa volete sapere? Basta. Niente. Tanto con voi. Ciao.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Emozioni, la classifica dei ricordi. Numero 7.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. 80.it.
1: È 1:50.